0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Oh, l'amore. È essere due e non essere che una persona sola. Un uomo e una donna che si fondono in un angelo. È il cielo.

0: canzoni d'amore.
1: Una canzone per te.

sera, eccola qua. Come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è quell'alchimia che nasce tra due persone che, obbliando la realtà che li circonda, si fondono all'unisono.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non cedo allo scuotermi del vento, né alle lusinghe del cielo che mi reclama in volo. Io che son foglia aggrappata a te, sino all'ultimo respiro.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È martedì 8 di settembre 2026. Questa luna con Giove fa tanto bene anche voi dell'Ariete. Avete anche luna nel campo della fortuna, quindi probabilmente porterà qualcosa di speciale anche in amore. In ogni caso, apre una pagina nuova da riempire con nuovi successi. Molto bene quindi per l'Ariete. Approfittate di Mercurio per qualche sigla, per qualche conto, perché tra due giorni lui va in opposizione. Toro, ricordatevi che vi aspetta luna nuova in Vergine e quella sarà importante per impostare altri lavori, altri affari. Gemelli, i nuovi gemelli che nascono con Urano, tecnologia, robot, navi spaziali, no? Proprio nascono già bambini, neonati, portano con sé questo dono. A proposito di robot, non so se avete notato, ieri la mia amica Barbara Palombelli in forum su Canale 5 ha presentato il suo bel umanoide simpatico. Gemelli, buona fortuna ancora. Cancro, un giorno molto molto interessante anche dal punto di vista sentimentale, amoroso, ci sono sorprese. Leone, e per l'amore avete questa bella Venere, ancora due giorni in bilancia e poi la musica cambierà un pochino perché sarete occupati con altre cose, ma intanto oggi vincete anche, per così dire, alla lotteria. Vado alla Vergine, buon compleanno. Questo oroscopo pensa che abbiate dato troppo agli altri, che abbiate dato tutto e subito. Però questo certo non è un difetto, ma è bello questo valzer delle stelle. Bilancia, arrivo da voi. Voi uomini della bilancia che ancora non avete conquistato, mandate oggi, domani, dei fiori alla donna che volete conquistare. Però anche voi mariti, ogni tanto, se vi capita un pensiero, guardate che le donne, insomma, sono sempre felici quando ricevono un fiore. Non è necessario sempre dare diamanti, anche se questo è vero, signori miei, un diamante è per sempre. Io adoro diamanti, oro, diamanti, tutto. Scorpione, preparatevi per qualcosa di importante, di bello nel lavoro, con questa luna che sarà in Vergine nuova, ma soprattutto tra due giorni arriva a voi la stella della fortuna, Venere. Sagittario, io direi di non perdere subito la testa se non tutti i conti quadrano. Si tratta di avere soltanto pazienza un paio, tre, quattro giorni. Vado al Capricorno. Io aspetterei questa luna quando mi va in Vergine, in diventa luna nuova, e quello sarà il momento, no? Questa luna senza luce, per voi assolutamente positiva, di dare l'attacco a qualche, non dico avversario, perché voi non avete avversari, avete soltanto delle persone che non vi sopportano, ecco, tutto qui perché siete troppo bravi. Arrivo adesso all'Acquario, tra due giorni Venere va nello Scorpione, voi lo sapete che da quel segno, insomma, vi batte contro pure lei. Avere poi Giove, Venere contro, poi arriverà anche il momento di Marte, che andrà in Leone. Ecco, io cerco di essere
di anticipare le cose per preparare il mio pubblico al bello, ma anche a un po' di fatica. È vero, Pesci, il fatto è che Venere poi vi fa anche tanto spendere in questo periodo, anche per cose che non sono necessarie. Ah, in amore poi lasciamo perdere, Pesci, siete incontentabili, ma sapete come si dice a Ferrara: bisogna baciare molte rane prima di trovare un principe, mie care signore. Grazie per la vostra attenzione, ancora auguri di felicità, pensiero delle stelle. Ma proprio come vi stavo dicendo, mi piace nelle donne un poco di romanticismo, giusto un aroma, come per esempio lo chiamo io, di scogliere e di valli.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Siamo pronti? Difficile a quest'ora essere pronti, perché carburare, soprattutto di martedì, che è il giorno più complicato secondo gli esperti della settimana da affrontare, ecco, la vedo dura. Però insieme magari proviamo ad alleggerire questa sveglia, e lo facciamo come sempre partendo dagli auguri, quindi partendo con calma e ricordando che oggi 8 settembre si festeggia la natività della Beata Vergine Maria, che è una delle feste marinare più antiche e più sentite anche della tradizione cattolica. Però si festeggia anche San Sergio, quindi auguri a chi porta questo nome e tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi. E vediamo un po' chi di famoso nasceva l'8 settembre. Nel 1157 nasceva Riccardo I d'Inghilterra, famoso e conosciuto come Riccardo Cuor di Leone, ovviamente per il suo coraggio. E poi, sempre in Inghilterra, nasceva colui che è considerato il più grande attore comico britannico, famoso per i suoi travestimenti, per le sue imitazioni, Peter Sellers, che forse tutti noi ricordiamo nei panni dell'ispettore Clouseau nella serie della Pantera Rosa. E poi ricordiamo anche Ludovico Ariosto, nato nel 1474, autore dell'Orlando Furioso, che è uno dei capolavori assoluti veramente della letteratura italiana. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era l'8 settembre del 1966 quando debuttava in TV negli Stati Uniti il primo episodio di Star Trek, la serie che avrebbe dato vita a uno degli universi fantascientifici più amati di sempre, capace anche di ispirare generazioni di appassionati, addirittura a veri progressi tecnologici, dai cellulari fino agli schermi touch. Quindi oggi, 8 settembre, ricordiamolo subito, è lo Star Trek Day.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Cosa me ne faccio di una quotidiana bellezza? Voglio che le cose mi sorprendano, mi lascino senza fiato. Voglio il difetto che rende uniche le cose.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Broken su Dimensione Suono Soft di Elisa, che sui social ha fatto un video ieri per ringraziare tutti i fan che le sono vicini in questo momento, perché oggi esce un suo nuovo singolo, e lo ha fatto questo video di ringraziamento direttamente dalla banchina del treno, raccontando che lei ama viaggiare spesso da sola e viaggia in maniera molto rock and roll. Era lì con il suo trolley, la chitarra sulle spalle, le cuffie al collo e il cappellino in testa, e lei prende e viaggia. Non so come faccia, perché io immagino che quando sei un personaggio del suo calibro così famosa vieni fermata ogni secondo, e invece lei ha mandato questo video anche piuttosto lungo e nessuno si è fermato. È vero anche che non c'era tanta gente lì sulla banchina del treno, però apprezzo tantissimo il fatto che personaggi così famosi rimangano comunque semplici e continuino a fare le cose che hanno sempre fatto nella vita.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Pronti a ripartire?
3: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
3: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
4: A Milano dal 1906.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche, per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
7: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Ci attende un martedì inizialmente stabile, da solato sul Piemonte e sulla Lombardia. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati fenomeni sulle zone montuose. Le temperature massime arriveranno a toccare i 32 e i 33 gradi su Torino e Milano. Per la giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico. Transiterà una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni piuttosto intensi e diffusi ed un calo delle temperature sia minime che massime. Dettagli sulla app di Trevi Meteo.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

Wow wow wow, i pinguini tattici nucleari con Pastello Bianco su Dimensione Suono Soft. Visto che è in corso la mostra del cinema di Venezia e si parla tanto di film, di attori, anche noi stamattina parleremo di recitazione per scoprire insieme quanto possa far bene.

0: nostri, migliorando poi di fatto le nostre abilità sociali. Ecco, dal punto di vista della psicologia del benessere, il teatro e il cinema offrono uno spazio sicuro di vera catarsi e svago mentale, quindi non è mai troppo tardi, questo lo sottolineo, per provare a mettersi in gioco. Magari possiamo anche scoprire di avere un sacco di talento e che ci piace un sacco recitare. Ma vorrei concludere con una curiosità dal backstage, perché la maggior parte degli attori professionisti usa tecniche di respirazione diaframmatica profonda e anche di mindfulness nel backstage prima di entrare in scena, e sono pratiche che servono a gestire l'adrenalina e l'ansia da prestazione. E allora perché non ci proviamo anche noi? Anche se non siamo degli attori professionisti, possiamo usare la stessa tecnica nella nostra vita di tutti i giorni, cioè prima di affrontare una situazione magari stressante o anche un esame, facciamo 3 bei respiri profondi per ricentrarci, per ritrovare il centro e affrontare poi più serenamente la situazione che abbiamo lì davanti.
1: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora

0: te.
1: Di Sole ed Azzurro su Dimensione Suono Soft di Giorgia, che ha iniziato il countdown perché tra una settimana esatta tornerà a fare la padrona di casa negli studi di X Factor, questo talent musicale che la vede protagonista come conduttrice. Lei che ormai da un po' di anni ha deciso di affiancare questa carriera a quella di cantante. Devo dire che vanno di pari passo perché è bravissima.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, buon martedì da Fabrizio Gaia. Si carburi nel Naviglio Grande, aperto un fascicolo dalla Procura di Milano per inquinamento ambientale, provocata una scia di oli esausti di 28 km da Magenta fino alla Darsena di Milano, raccolte 120 tonnellate di acque contaminate, un conto da 100.000 euro che pagherà la Regione Lombardia. Per chi si muove in treno, ricordiamo oggi c'è lo sciopero, Gruppo FS, Italo Trenord e Tiper fino alle 21 di questa sera, è iniziato alle 21.18 di ieri. Errori prevedibili e prevenibili, andiamo a Torino, chiese 5 condanne per il crollo della gru in via Genova, persero la vita 3 operai nel dicembre del 2021, la sentenza di primo grado è attesa per novembre. Il calcio, si è chiusa la terza di Serie A con Cagliari-Lecce 1-0, Udinese-Lazio 1-2, da questa sera in campo per la Champions League c'è Real Madrid-Inter alle 21. E dall'estero, dopo la tregua di 3 giorni, la Russia riprende gli attacchi, droni su Kiev, 2 vittime e 7 feriti. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Proseguiamo con calma, piano piano, questa sveglia insieme di martedì 8 settembre. Ciao da Laura Buono. Stavo pensando che ci sono gruppi che dopo 26 anni di carriera possono permettersi una cosa bellissima, cioè guardarsi indietro e rendersi conto che le proprie canzoni non sono più soltanto proprie, sono diventate di tutti. Ed è quello, secondo me, che sta succedendo ai Negramaro, che stasera suoneranno qui a Milano, al Parco della Musica, prima di una lunga pausa prevista alla fine del tour. Quindi bisogna approfittare adesso per vederli live. Milano che emoziona sempre molto questo gruppo, e lo ha raccontato lo stesso Giuliano San Giorgi, frontman dei Negramaro, in una recente intervista, dicendo che Milano per loro ha davvero un significato speciale, perché qui lui ha scritto Mentre tutto scorre, qui hanno incontrato Caterina Caselli e qui nel 2008 hanno conquistato San Siro. Quindi suonare stasera a Milano sarà per loro molto molto emozionante, e chissà che sorprese avranno in serbo per questo data milanese. E beh, lo scopriremo presto, perché ci siamo, il concerto è quasi arrivato, e lo scopriremo sia che abbiamo il biglietto e quindi saremo lì presenti, sia che rimarremo a casa, perché ormai con i social si viene a conoscere tutto praticamente in tempo reale. E comunque, se ci fosse qualche sorpresa eclatante, magari te la racconto anche io domani qui in radio.
8: Parole e canzoni d'amore.
0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ciò che noi chiamiamo con il nome di Rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dopo l'eclissi di sole di quest'estate arriva anche l'eclissi del cuore di Lauren Neck su Dimensione Suono Soft. Prepariamoci a tirare fuori la giacchettina, ce ne sarà bisogno perché il clima sta per cambiare, ma scopriremo tutti i dettagli tra pochissimo ascoltando gli amici di Trebi Meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
14: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
13: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
13: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
15: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
16: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
15: Anticipo zero?
16: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
18: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
19: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati fenomeni sulle zone montuose. Le temperature massime arriveranno a toccare i 32 e i 33 gradi su Torino e Milano. Per la giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico. Transiterà una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni piuttosto intensi e diffusi ed un calo delle temperature sia minime che massime. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: se ne va.
1: I romantici di Tommaso Paradiso su Dimensione Suono Soft. E ieri ho pensato proprio a questa canzone perché nell'androne di casa mia è stato lasciato un mazzo di fiori con un biglietto, tra l'altro senza nome, poggiato lì per terra, e ho pensato: vedi che ancora esistono i cari vecchi romantici che mandano i fiori. Ecco, poi vai a capire a chi fossero diretti, perché senza un nome non lo so neanche chi li ha presi.

Siamo a settembre, caro settembre, il mese che ci fa venire voglia di ricominciare da zero, quindi agenda nuova, buoni propositi nuovi, e poi invece apriamo il cassetto e magari troviamo ancora lì lo scontrino del gelato di luglio. E questo cosa ci dice? Che dovremmo approfittare di settembre per fare anche un po' di decluttering, cioè un po' di pulizia, senza stress però, con molta calma. E gli esperti ci suggeriscono di partire da 7 categorie che dopo l'estate occupano spazio inutile e soprattutto ci ricordano costantemente che prima o poi tanto dobbiamo sistemare, non possiamo scampare a questa cosa. E allora scopriamo insieme queste 7 categorie che ci suggeriscono gli esperti, così vediamo se anche tu ti ci ritrovi. Partiamo dalle borse e dagli zaini: scontrini, penne morte, fazzoletti misteriosi, fuori tutto. Poi passiamo al freezer, che dove si accumula un sacco di roba, per cui se abbiamo quella cosa congelata chissà quanti mesi fa ancora lì, forse è arrivato il momento di salutarla. Via anche quelle borracce, quei contenitori mezzi rotti che occupano spazio inutile, i sandali che hanno fatto il loro tempo, via giochi da spiaggia che nessuno ha più usato, magari quelli li possiamo dare via, li possiamo regalare, i mini shampoo dell'hotel che abbiamo accumulato come

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Volami nel cuore su Dimensione Sono Soft di Mina, che tra un mese esatto uscirà con un nuovo album. Il 9 ottobre uscirà Dilettevoli, inedite eccedenze, un album con 10 canzoni, 10 perle della canzone d'autore, scelte e incise da Mina nell'arco temporale di tanti anni, perché le ha incise dagli anni 70 fino all'aprile 2026. Quindi ci saranno 10 interpretazioni inedite di canzoni edite, e ovviamente c'è tantissima curiosità al riguardo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si è aperto un fascicolo per inquinamento ambientale sullo sversamento di idrocarburi nel Naviglio, una scia nera di 28 km da Magenta fino a Milano, raccolte 120 tonnellate di acque contaminate, un conto da 100.000 euro. Case popolari, Aler a Milano ha rafforzato il piano antiabusivi, la giunta regionale ha approvato la delibera, nuovi presidi fissi e pattuglie nei quartieri Molise e Gratosoglio, che vanno ad aggiungersi a quelle di San Siro in via Zamagna, piazzale Cuoco e Corvetto. Per chi viaggia in treno, lo ricordiamo, Gruppo FS, Italo Trenord e Tiperlo, sciopero è fino alle 21. I conti del Gran Premio di Formula 1 a Monza, 403.666 presenze nei tre giorni, 40.000 in più rispetto al 2025 per il territorio, un indotto di 250 milioni di euro con un aumento dell'8%. Il calcio si è chiusa la terza di A con Cagliari-Lecce 1-0, Udinese-Lazio 1-2, da questa sera la Champions League in campo Real Madrid-Inter alle 21. Dall'estero, dopo la tregua, la Russia riprende gli attacchi, droni su Kiev, 2 vittime e 7 feriti. Tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: E siamo arrivati all'ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. L'ho già detto che in questi giorni gli occhi sono puntati su Venezia, perché è in corso la Mostra del Cinema, e l'attenzione è rivolta non solo però ai vari red carpet, ma anche ai film che vengono proiettati. E ho scoperto che Milano fa da sfondo in ben 3 pellicole, mostrando 3 facce completamente diverse. La prima è la Milano della memoria, quella di Brera e di Fernanda Wittgens, la donna che durante la guerra salvò i capolavori della Pinacoteca dai bombardamenti, e poi contribuì anche a ricostruirla trasformandola in un museo aperto alla città. Una donna straordinaria che incredibilmente per anni è stata quasi dimenticata, e il film si intitola Anatomia di un ritratto, presentato alle giornate degli autori. Poi c'è la Milano di agosto, quella vuota, immobile, con i ventilatori accesi, i condizionatori che lavorano più di noi e finalmente senza il solito traffico. Una città quasi irriconoscibile, va detto, raccontata come fosse sospesa nel tempo. E questo film è Demetra in esilio, all'interno della sezione Biennale College Cinema. E infine c'è la Milano che invece conosciamo benissimo, quella che corre, la città dei rider, delle biciclette, delle consegne, insomma di chi l'attraversa mentre gli altri sono al sicuro dentro casa. Il film, ambientato la notte di Capodanno, si intitola proprio Rider e sarà il film di chiusura della settimana della critica, quindi sarà in sala l'8 ottobre. E ricapitolando, quindi 3 film ambientati tutti nella stessa città, ma che in realtà sembrano 3 città diverse, e questo ci dovrebbe far riflettere, perché una città non è mai soltanto quella che vediamo noi, dipende ovviamente dagli occhi di chi la guarda.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Ci sono amori che si incontrano per caso, e sempre per caso si vivranno per tutta la vita.

Pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Backstreet Boys su Dimensione Suono Soft. Non so se ti è capitato ieri di vedere quel video che è rimbalzato un po' ovunque, dai giornali ai social, che ha come protagonista tale Spiros, un nuotatore greco che ha messo un nuovo record. Lui ha nuotato ininterrottamente, cioè senza mai fermarsi e senza neanche un punto d'appoggio, dalla Grecia all'Italia. Ha percorso 91 km e 4 e ha nuotato per ben 31 ore e 50 minuti, e questo gli è valso l'ingresso nel Guinness dei primati.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
12: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
13: La modalità vacanza è terminata.
14: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Liberi liberi di Vasco Rossi su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. È arrivato il momento forse più atteso della mattinata, della sveglia sicuramente, che è l'appuntamento con Branco, perché noi abbiamo bisogno di tutti i suoi consigli per affrontare al meglio la giornata. E allora sentiamolo segno per segno.
1: Ben trovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È martedì 8 di settembre 2026. Questa luna con Giove fa tanto bene anche voi dell'Ariete. Avete anche luna nel campo della fortuna, quindi probabilmente porterà qualcosa di speciale anche in amore. In ogni caso, apre una pagina nuova da riempire con nuovi successi. Molto bene quindi per l'Ariete. Approfittate di Mercurio per qualche sigla, per qualche conto, perché tra due giorni lui va in opposizione. Toro, ricordatevi che vi aspetta luna nuova in Vergine e quella sarà importante per impostare altri lavori, altri affari. Gemelli, i nuovi gemelli che nascono con Urano, tecnologia, robot, navi spaziali, no? Proprio nascono già bambini, neonati, portano con sé questo dono. A proposito di robot, non so se avete notato, ieri la mia amica Barbara Palombelli in forum su Canale 5 ha presentato il suo bel umanoide simpatico. Gemelli, buona fortuna ancora. Cancro, un giorno molto molto interessante anche dal punto di vista sentimentale, amoroso. Ci sono sorprese. Leone, e per l'amore avete questa bella Venere, ancora due giorni in bilancia. E poi la musica cambierà un pochino perché sarete occupati con altre cose, ma intanto oggi vincete anche, per così dire, alla lotteria. Vado alla Vergine, buon compleanno. Questo oroscopo pensa che abbiate dato troppo agli altri, che abbiate dato tutto e subito. Però questo certo non è un difetto, ma è balzer delle stelle. Bilancia, arrivo da voi. Voi uomini della bilancia che ancora non avete conquistato, mandate oggi, domani, dei fiori alla donna che volete conquistare. Però anche voi mariti, ogni tanto, se vi capita un pensiero, guardate che le donne, insomma, sono sempre felici quando ricevono un fiore. Non è necessario sempre dare diamanti, anche se questo è vero, signori miei, un diamante è per sempre. Io adoro diamanti, oro, diamanti.

3-4 giorni. Vado al Capricorno, io aspetterei questa luna quando mi va in Vergine, in diventa luna nuova, e quello sarà il momento, no? Questa luna senza luce, per voi assolutamente positiva, di dare l'attacco a qualche, non dico avversario, perché voi non avete avversari, avete soltanto delle persone che non vi sopportano, ecco, tutto qui perché siete troppo bravi. Arrivo adesso all'Acquario, tra 2 giorni Venere va nello Scorpione, voi lo sapete che da quel segno, insomma, vi batte contro pure lei. Avere poi Giove, Venere contro, poi arriverà anche il momento di Marte, che andrà in Leone. Ecco, io cerco di essere, di anticipare le cose per preparare il mio pubblico al bello, ma anche a un po' di fatica. È vero, Pesci, il fatto è che Venere poi vi fa anche tanto spendere in questo periodo, anche per cose che non sono necessarie. Ah, in amore poi lasciamo perdere, Pesci, siete incontentabili, ma sapete come si dice a Ferrara? Bisogna baciare molte rane prima di trovare un principe, mie care signore. Grazie per la vostra attenzione. Ancora auguri di felicità, pensiero delle stelle. Ma proprio come vi stavo dicendo, mi piace nelle donne un poco di romanticismo, giusto un aroma, come per esempio lo chiamo io di scogliere e di valli.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: come lei, secondo me non c'è nessuna. Aretha Franklin con You Make Me Feel Like a Natural Woman su Dimensione Suono Soft, che secondo me è il pezzo perfetto per concludere questa sveglia. Eh sì, perché abbiamo terminato, sono passate già 3 ore, adesso siamo proprio belli svegli, o forse no, ma non fa niente, e siamo pronti tra poco per salutarci.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci qui al momento dei saluti, che poi è anche un momento per tirare le somme, per fare il punto di quello che abbiamo scoperto o imparato oggi. Per esempio, abbiamo capito che non è mai troppo tardi per iniziare un corso di recitazione, perché recitare ci fa stare davvero meglio, stimola l'empatia. Abbiamo scoperto che settembre non è solamente il lunedì dell'anno, il mese del rinizio, ma è il mese perfetto anche per fare un po' di decluttering, un po' di pulizia, perché mettere ordine nella propria casa significa anche mettere ordine poi nel proprio cervello e stare meglio. E poi abbiamo ascoltato come sempre tanta buona musica, abbiamo avuto gli appuntamenti fissi, tra cui quello attesissimo con Branco, e adesso siamo arrivati alla fine e direi che possiamo ritenerci soddisfatti, almeno lo spero. Spero di averti fatto compagnia nel modo migliore possibile, e adesso la compagnia prosegue con Francesco Cavuoto fino alle 13. Ti auguro un'ottima giornata e se vuoi ci risentiamo domani mattina per risvegliarci insieme. Ciao da Laura Buono.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Per chi viaggia in treno, Trenitalia, Italo, Trenord e Tiper, lo sciopero fino alle 21. In Lombardia al momento le cancellazioni riguardano alcuni treni regionali. Aperto un fascicolo per inquinamento ambientale sullo sversamento di idrocarburi nel Naviglio, una scia nera di 28 km da Magenta fino alla Darsena di Milano, raccolte 120 tonnellate di acque contaminate, un conto da pagare da 100.000 euro. Case popolari Allerm. A Milano ha rafforzato il piano antiabusivi. Con la delibera regionale arrivano nuovi presidi fissi tra Molise e Grattosoglio. Vanno ad aggiungersi a quelli di San Siro, Cuoco e Corvetto. I conti del Gran Premio di Formula 1 a Monza: 403.000 presenze nei 3 giorni, 40.000 in più rispetto al 2025. Un indotto di 250 milioni di euro, in crescita dell'8%. Il calcio da questa sera: la Champions League, Real Madrid-Inter alle 21. È attesa per oggi la procedura di dissequestro della salma di Lorena Esceri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex Federico Vella dopo averla rapita e l'ha gettata giù da un cavalcavia sulla A1. Nei prossimi giorni sarà celebrato il funerale. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
12: Una buona giornata, buon martedì, subito dopo Laura Buono, eccomi qua, io sono Francesco Cavoto per le prossime 4 ore, se vuoi, non è una minaccia e non è un obbligo, se ti va, se ti fa piacere, ho tanta musica da farti ascoltare, ho dei segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, abbiamo delle Good Life e poi abbiamo un Travel Experience con un contorno di patate al forno, abbiamo tutto, non ci manca niente, a me mi manca solo la parola, per il resto possiamo partire. Allora si riparte con un'ora fatta di musica, che musica, successi soft uno dietro l'altro come se piovesse, di ieri, di oggi, di domani, dopodomani, della prossima settimana, c'è tutto quanto, c'è anche la nostra informazione, le grandi voci del cinema, e allora aforisma d'amore e poi si riparte.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Coloro che vivono d'amore vivono d'eterno.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Tiziano Ferro, Incanto, Dimensione, Suono Soft. Ancora una buona giornata da Francesco Cavuoto. Un bacio a Lauretta Buono. Intanto tra poco si ritorna con Travel Experience, gli appunti di viaggio di Beppuzzo Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Auguri Goldi!
7: A Milano dal 1906.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
9: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
10: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
9: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: La modalità vacanza è terminata.
14: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
16: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
17: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Si chiama Poetica e porta la firma di Cesare Cremonini. Questa canzone nella mattinata della radio del benessere Dimensione Suono Soft, dove siamo arrivati all'appuntamento con Beppe Pellegrino e i suoi appunti di viaggio.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Signori e signori, amici e amiche, ragazzi e ragazzi, pronti a partire? Oggi andiamo in un posto che sembra uno sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Si chiama Pamukkale, le montagne bianche create dall'acqua in Turchia. A volte la natura costruisce, crea luoghi che sembrano opera dell'uomo, e invece no. Pamukkale in Turchia è uno di questi. Il suo nome significa castello di cotone e basta arrivare davanti alle sue terrazze bianche per capire il motivo. Nel corso dei secoli l'acqua ricca di minerali è scesa lungo il fianco di questa montagna creando vasche naturali di travertino. Cos'è il travertino? È una roccia chiara che ha trasformato il paesaggio in qualcosa di quasi irreale. Pensate, un paese quasi come Matera, tutto bianco, biancastro. Ma Pamukkale non è soltanto un capolavoro della natura, secondo me. E chi aveva capito bene la bellezza di questo posto? Ovviamente gli antichi romani, che avevano già capito, come spesso è accaduto nella storia, che queste acque termali erano salutari, proprio perché costruirono la città di Hierapolis, un importante centro di cura e benessere, la prima o una delle prime spa salus per acque. Ma io devo essere sincero che camminando in questo luogo ho capito che ho viaggiato in due direzioni, verso la storia dell'uomo e verso quella della terra, la sua epopea. Perché mentre le civiltà nascono e scompaiono, l'acqua ovviamente continua lentamente il suo lavoro, tic tic tic tic, come le gocce, una goccia dopo l'altra. Forse è questa la lezione più bella di Pamukkale, almeno quello che ho capito io. Non tutto ciò che cambia lo fa velocemente, anche lentamente. E ovviamente, volendo fare un po' i poeti, un po' gli artisti, qual è il consiglio di Pamukkale? Vivi lentamente, apprezzi di più. A volte sono proprio la pazienza, il tempo a creare le meraviglie più grandi. Non solo viaggiando, secondo me anche nella vita. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Simply Red, Holding Back the Years. Questa è la canzone che chiude la prima ora di questo martedì 8 settembre. Ancora una buona giornata da Francesco Cavuoto e dalla Radio del Benessere. Tra poco le ultime notizie, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata, buon martedì dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sono giornata di sciopero fino alle 21 per Trenitalia, Italo, Tiper in Emilia Romagna, Trenord in Lombardia. Intanto è finita alle 9 la fascia di garanzia. Aveva in casa 70 kg di cocaina, hashish e oltre 170.000 euro in contanti. La polizia ha arrestato un uomo di 41 anni, fermato a Bernareggio. L'operazione è coordinata dalla procura di Monza. A Carona Pertusella un incendio durante la notte in un capannone in via Milano, con 5 squadre di vigili al lavoro a fuoco un'imbarcazione che si trovava nel deposito. Urla sotto casa, calcia all'ex, pugna un carabiniere intervenuto. Mariano Comense, un 44enne, si è scagliato prima contro la donna e uno dei militari appunto intervenuti per proteggerla. Decisivo l'utilizzo del taser. Il calcio, archiviata la terza di Serie A con le vittorie di Cagliari e Lazio. Questa sera alle 21 Champions League con Real Madrid Inter. Furto in Francia al Museo Renoir, all'alba di oggi rubati 4 quadri del valore di 9 milioni di euro. E tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Sai quante delle tecnologie che usiamo ogni giorno Star Trek aveva immaginato già 60 anni fa? Una probabilmente la stai tenendo in mano proprio in questo momento, e ce ne sono tante altre che ti sorprenderanno. Tra poco facciamo un salto nel futuro del 1966, qui su Dimensione Suono Soft. Intanto si riparte con un'ora piena zeppa di musica. Si apre con i Pooh, La donna del mio amico. La donna del vicino è sempre più verde, no? Com'era? L'erba del vicino è sempre più verde. Intanto un dolce aforisma d'amore interpretato dalle grandi voci del cinema. Bella però, la donna del vicino è sempre più verde. Vicino è sempre più verde.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico, il mio mondo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: arriva chi.
1: Biagio Antonacci, non parli mai. Dimensione Suonosoft. Invece tra poco parliamo delle tecnologie che Star Trek aveva già immaginato moltissimi anni fa, quasi 60 per l'esattezza. A tra poco.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
10: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
11: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
10: Anticipo zero?
11: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
14: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
15: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
14: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
15: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
14: Info al 338 22 98 731, www.comprororodoro.it.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti con concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: prima ti ho parlato di Star Trek e praticamente ti ho detto che alcune tecnologie che oggi consideriamo normalissime sembravano fantascienza a quei tempi, ed è proprio così. Oggi è lo Star Trek Day. L'8 settembre del 66 andava in onda negli Stati Uniti il primo episodio in assoluto della serie, e sull'Enterprise c'erano oggetti che allora sembravano impossibili, che ne so, il comunicatore portatile che oggi ci ricorda un cellulare, oppure i pad, tavolette elettroniche sulle quali leggere e lavorare, immagina che cosa ricordano, computer ai quali si parlava usando la voce e porte che si aprivano automaticamente, che all'epoca era fantascienza. Oggi vai al supermercato e nemmeno ci fai più caso. Ed è questa la cosa che trovo più affascinante della fantascienza: prima qualcuno immagina e poi qualcun altro prova a costruire. Per esempio Martin Cooper, uno dei padri del telefono cellulare portatile, ha raccontato dell'influenza esercitata da Star Trek. La fantasia qualche volta diventa una specie di laboratorio del futuro, ma Star Trek immaginava anche qualcosa di molto più grande di un telefonino: un'umanità capace di collaborare, culture diverse che lavoravano insieme, scienza e conoscenza utilizzate per esplorare, e una filosofia bellissima, IDIC, infinite diversità in infinite combinazioni. E pensare che nel 66 tutto questo veniva raccontato attraverso un televisore che probabilmente pesava quanto una lavatrice. Oggi abbiamo in tasca una tecnologia che persino l'equipaggio dell'Enterprise avrebbe trovato interessante. E forse questo è il regalo più bello della fantascienza: ci permette di vedere qualcosa prima che esista, e qualche volta, immaginando abbastanza bene il futuro, cominciamo davvero a costruirlo. Lunga vita e prosperità! Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi sul nostro sito dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Elisa con Luce, Dimensione Suono Soft. La prima metà è andata via di questa mattinata, ce ne sarà una seconda. Tra pochissimo l'informazione e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata, buon martedì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Fino alle 21 lo sciopero di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord in Lombardia. È finita alle 9 la fascia di garanzia. È entrata nella seconda fase l'attività avviata dopo lo sversamento di idrocarburi che ha interessato il Naviglio Grande. Dopo le prime operazioni di messa in sicurezza e pulizia del corso d'acqua, l'intervento di Ecoroe prosegue sul refluo raccolto durante le attività sul campo. L'obiettivo è di separare la componente acquosa dalla componente idrocarburica e procedere al suo successivo recupero. Aveva in casa 70 kg di cocaina, hashish e oltre 170.000 euro in contanti. La polizia ha arrestato un uomo di 41 anni, è stato fermato a Bernareggio, l'operazione coordinata dalla Procura di Monza. In 6 anni Lecco ha perso 123 negozi, 473 in tutta la provincia, i dati illustrati da Confesercenti in vista delle giornate nazionali per la legge a sostegno del commercio di vicinato. Il calcio questa sera alle 21, Champions League con Real Madrid Inter. E adesso spazio a Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Tutti stanno a scrutare il partito di Vannacci, futuro nazionale, perché come si sa è l'unica formazione politica che cresce costantemente nei sondaggi e in qualche modo è l'edizione italiana di quel fenomeno che vediamo in molte parti d'Europa, a cominciare da quel che è successo nella Sassonia-Anhalt col trionfo di Alternative für Deutschland. Ma il partito di Vannacci è scosso da una improvvisa crisi interna. Oggi è stato espulso dal partito Luca Sforzini, che era considerato, e non a torto, l'ideologo un po' della nuova formazione, il teorico. Pur proveniendo da esperienze laico-repubblicane, si era sempre più radicalizzato su posizioni forti ed era colui che teorizzava il nuovo di destra che avanza in Europa e in Italia. Se non che ha cominciato a prendersela anche con fenomeni rigurgiti che si vedono a occhio nudo nel movimento vannacciano, insomma il neofascismo, figure come Yonghi Lavarini sono state prese di petto da Sforzini con attacchi molto duri, sinché non è scattato il cartellino rosso oggi, voluto da Vannacci direttamente. E allora ci si chiede se sarà il primo incidente di crescita, di percorso per futuro nazionale, o se già il rapporto con la realtà di una crescita tumultuosa, anche immagino negli iscritti e nei dirigenti, non porti a fenomeni appunto che possono essere realmente corrosivi per la crescita di quel partito, di quella forza a cui tutti guardano con sentimenti misti, ma soprattutto di preoccupazione.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Gavuoto e da Dimensione Suono Soft. Settembre per migliaia di studenti significa università. A Milano prima ancora significa riuscire a trovare un posto dove dormire e i prezzi raccontano molto bene la situazione. A Città Studi una stanza con 2 letti singoli viene proposta a 900 euro al mese più spese. A Bicocca e Bignami un monolocale di appena 22 metri quadrati costa 940 euro al mese. Quinto piano, senza ascensore, le casse d'acqua delle porte sulle spalle. Sul Naviglio Pavese invece si arriva a 600 euro per un posto letto in una camera doppia e quindi 1200 per condividere la stanza. E nella ricerca spuntano anche annunci fantasma, no? Appartamenti minuscoli, locali senza finestre, e racconta l'unione degli universitari persino di casi con la doccia in salotto. Secondo Ludo, una stanza singola sul mercato privato costa ormai mediamente intorno ai 700 euro al mese e il caro affitti comincia a pesare anche sulla scelta dell'università. Alcuni studenti stanno valutando direttamente altre città. Insomma, per studiare a Milano ormai il primo esame arriva prima dell'immatricolazione: trovare casa. E allora in bocca al lupo a chi inizierà la propria carriera universitaria, i nostri dirigenti del futuro. I Queen con Love My Life, canzone che apre questa nuova ora su Dimensione Suono Soft, e ancor prima una grande voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Mi accorgo che questo mondo evolve solo nella tecnologia, ma non accenna ad evolvere l'amore, i sentimenti, il bene, lo spirito. Mi sento quasi l'unica al mondo nella disperata ricerca di qualcuno uguale a me.

Ascolta Dimensione Suonosoft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suonosoft.

0: Modà, Arabe de Palo, Come un pittore, Dimensione, Suono Soft, la nostra playlist ritorna tra poco insieme anche ai Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
10: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
9: MCA, materassi da 50 anni.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso, ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
13: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Pronti, pronti, pronti, pronti, pronti. Dopo i Beatles con Hey Jude, ad ascoltare i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Ben due appuntamenti al giorno, ovviamente diversi tra loro, quindi sempre una chicca. In anteprima, Francesca Romana è pronta anche noi per ascoltare
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. I viaggi gastronomici ci permettono di conoscere dei segreti preziosi. Sicuramente il nostro paese da questo punto di vista è un vero e proprio scrigno di tesori. Quindi se siete stati in Sardegna quest'estate, magari dalle parti di Oristano, forse avrete assaggiato le loriguitas. Siamo a Morgongiori, i piedi del Monte Arci, dove bastano tre ingredienti semplicissimi: semola, acqua e sale, e mani allenate da generazioni per creare una delle paste più affascinanti della Sardegna. Appunto le loriguitas, che sono dei piccoli anelli intrecciati che sembrano dei gioielli, ma sono fatti per finire nei nostri piatti. Il loro nome in sardo significa proprio orecchini, racconta la forma inconfondibile di questi anelli.

0: lasciarvi ingannare dalla semplicità. L'impasto deve essere lavorato a lungo fino a diventare sodo elastico, poi se ne ricavano dei cordoncini sottilissimi che vengono avvolti due volte intorno a due o tre dita, le estremità si uniscono e con un movimento rapidissimo del pollice i fili si attorcigliano formando la caratteristica treccia. Tutto rigorosamente a mano, una vera meraviglia. Le Loriguitas poi vengono lasciate asciugare all'aria, tradizionalmente appunto nei cestini di vimini, e pensate che per prepararne un chilo possono servire anche 4 o 5 ore. Come si condiscono? Beh, la ricetta più tradizionale le vuole con un ricco sugo di pomodoro e carne di galletto ruspante, però c'è anche chi le condisce col maiale o col cinghiale, un profumo di zafferano e una generosa spolverata ovviamente di pecorino sardo. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola, e intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: anche per te, Lucio Battisti. Si chiude così la prima parte di questa mattinata in questo martedì, tra poco l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. In corso lo sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali autonome che interessa il personale del gruppo FS Italiane, Italo Trenord e Tiper fino alle 21 di oggi. E c'è anche uno sciopero USB che riguarda sempre il settore ferroviario, iniziato alle 9 e si concluderà alle 17 in stazione centrale a Milano. Sono numerose le cancellazioni presenti sui tabelloni. Per pulire il naviglio grande dalla striscia oleosa di idrocarburi che lo ha invaso per 28 km fino a Milano sono state aspirate 500 tonnellate di liquidi utilizzando 40 macchinari di ultima generazione, l'ipotesi di un gesto illegale. In 6 anni Lecco ha perso 123 negozi, 473 in tutta la provincia, i dati illustrati da Confesercenti in vista delle giornate nazionali per la legge a sostegno del commercio di vicinato. Il calcio questa sera alle 21 si torna in campo con la Champions League, c'è Real Madrid-Inter. Le condizioni delicate rimangono stabili, questo è il bollettino del Santo Spirito di Roma, dove da ieri ricoverata in terapia intensiva Emma Bonino. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Una buona mattinata, anzi ormai pomeriggio, da Dimensione Suono Soft, da Francesco Cavuoto. Inizia l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere, infatti non parlo. Ti metto subito una bellissima canzone, I Want to Know What Love Is. Hai capito qual è? Va bene, adesso lo scoprirai. Prima ancora Alessandro Quarta, voce del cinema, Aforisma d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Non volevo amore perché è caos, perché fa vacillare la mente come lampioni scossi dal vento.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lauretta Pausini, tra te e il mare non mettere il dito, com'è che era? Tra poco torniamo alla nostra playlist piena zeppa di successi qui su Dimensione Suono Soft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
13: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
12: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
14: La modalità vacanza è terminata.
15: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Dimensione Suono Soft. Blue.

0: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I

Notte, nino. Francesco De Gregori, che bellissima canzone nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Intanto si continua fino alle 13 in mia compagnia, poi arriva Fabiana Sera.

0: Iconica canzone di Giorgia con E poi chiude il nostro appuntamento di questo martedì 8 settembre su Dimensione Suono Soft. Ci sentiamo domattina, saremo già a metà di questa settimana, mercoledì nel cuore, prezzemolo, miesa settimana, come era 13 in mezzo alla settimana, diceva mia nonna, non ho mai capito che cosa significasse, perché secondo me 13 può essere pure un sabato, però io da piccolo facevo finta di capire cosa significasse. Comunque domani è certo che è mercoledì, è il 9 settembre, saremo nel pieno della settimana. Dopo Laura Buono alle 9 io ti aspetto qui. Ti abbraccio, ti bacio, ti auguro buon appetito. Adesso ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5. Baci da Kawoto, ciao!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaglias. Martedì di sciopero nazionale che riguarda i treni, che interessa il personale del gruppo FS Italiane, Italo, Trenord e Tiper fino alle 21 di oggi. In contemporanea, sempre per il settore ferroviario, lo sciopero USB che è iniziato alle 9 e si concluderà alle 16.59. In stazione centrale a Milano sono numerose le cancellazioni sui tabelloni. Per pulire il naviglio grande della striscia oleosa di idrocarburi che lo ha invaso per 28 km fino a Milano, aspirate 500 tonnellate di liquidi utilizzando 40 macchinari di ultima generazione, l'ipotesi di un gesto illegale. Occorrerà attendere gli esiti dell'autopsia predisposti dalla procura di Lodi sul cadavere della donna rinvenuta ieri pomeriggio nelle acque del fiume Lambro nel territorio di Borghetto Lodigiano per capire chi fosse e come è morta. Il corpo era in acqua da molti giorni, non risultano denunce di persone scomparse che possano corrispondere alla descrizione della donna. Infine il calcio, questa sera alle 21 alla Champions League c'è Real Madrid-Inter. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
7: Eccolo qui il nostro martedì 8 settembre, nel primo pomeriggio con me Fabiana Sera, grazie a Francesco Cavuoto, con i, aspetta che voglio dirlo bene, con i Weirdos, che vuol dire eccentrico, Weirdos, perché parleremo di loro nella prima Good Life, perché oggi ci è concesso riconoscere la nostra stranezza, lì dove strano può essere davvero un complimento, ma non voglio anticiparti nulla perché questa Good Life mi piace da morire e voglio naturalmente anche conoscere il tuo punto di vista. Seconda Good Life, isole felici. Abbiamo detto o non abbiamo detto che dobbiamo portarci addosso l'estate il più a lungo possibile? Ecco che arriva puntuale il martedì alle 15.40 una nuova conoscenza di una nuova isola italiana. Vabbè, questa la conosci benissimo, vabbè, che c'è, che è una delle più belle, più grandi, più famose, più turistiche, più tutto, ma conosceremo anche tantissime, tutte le isole italiane o quasi. Dai che partiamo con la migliore musica, quella che ti piace, il primo disco lo conosci ma proprio sicuramente, ma dai che cioè, li conosci tutti quelli di Dimensione Suono Soft. Buon pomeriggio, chiaramente ogni bene per te.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Pensa a quanti vestiti, sciarpe e maglioni dobbiamo metterci addosso per riscaldarci il corpo. Al cuore invece basta un abbraccio, un bacio, la comprensione e la carezza di chi ci ama.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft. Come

0: Francesco Renga con Ci sarai, ma quanto sono belle le persone un po' bizzarre. Oggi parliamo proprio di loro, o forse di noi. Parliamo del Wonderful Weirdos Day. Che cosa sarà mai? Te ne parlo tra pochissimo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
6: Pronti a ripartire?
5: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%, e a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
6: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
5: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi
8: a Milano dal 1906.
9: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
13: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
12: MCA, materassi da 50 anni.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
16: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Partiamo da una sicurezza. Viviamo in una società che spesso ci spinge verso la standardizzazione, l'omologazione sia estetica che comportamentale. Dobbiamo essere tutti quanti uguali, perché altrimenti pare brutto, no? Invece oggi è una giornata bellissima, si chiama Wonderful Weirdos Day, dove wonderful vuol dire meraviglioso e weirdos vuol dire eccentrico, un po' strano. E celebra proprio la stranezza, dove stranezza è un grande complimento, la diversità radicale di ognuno di noi, perché accettare le nostre peculiarità e smettere di inseguire la perfezione, spoiler, la perfezione non esiste, che è imposta dagli altri, chi sono gli altri poi non si sa, è uno dei traguardi più importanti per la nostra salute mentale e per la nostra autostima. E poi un consiglio green e di psicologia positiva: pensa alla natura. La bellezza di una foresta o di un ecosistema risiede proprio interamente nella sua biodiversità, che è una parola che sentiamo sempre ma su cui non riflettiamo. Biodiversità, la diversità del bio, della natura, del sistema green, fatta di piante uniche, di forme irregolari, di infinite sfumature differenti. E allora, se può essere il green diverso, perché non può essere l'uomo? Allo stesso modo, quindi, le tue stranezze, le tue passioni insolite non sono difetti da nascondere, giammai, sono i tratti distintivi della tua insostituibile unicità. Viva te, e quindi sii fiero di chi sei. E una notiziona: il giudizio degli altri spesso è molto meno spietato del nostro autosabotaggio. Non siamo tutti quanti d'accordo? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Quanta dolcezza, quanta poesia ci sono Mango con Franco Battiato nella stagione dell'amore qui su Dimensione Suono Soft a chiudere la nostra prima ora insieme in questo 8 settembre. Adesso in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Fino alle 21 lo sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali autonome coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo, Trenord e Tiper. Si aggiunge anche uno sciopero di USB iniziato oggi alle 9 e si concluderà alle 16.59. In stazione centrale a Milano numerose le cancellazioni, a Brescia saltano tutti i treni regionali. Per pulire il naviglio grande dalla striscia di idrocarburi che lo ha invaso da Magenta fino a Milano sono state aspirate finora 500 tonnellate di liquidi utilizzando 40 macchinari di ultima generazione, l'ipotesi di un gesto illegale. Collocamento in comunità per un ragazzo di 17 anni indagato per estorsione continuata e aggravata ai danni di due giovani a Cornaredo. L'inchiesta è nata dalle denunce presentate dalle vittime, esasperate dalle continue vessazioni e richieste di denaro. Risposta dalla procura di Lodi l'autopsia sul cadavere della donna rinvenuta ieri nelle acque del fiume Lambro a Borghetto Lodigiano servirà a capire chi fosse e come è morta. Calcio questa sera alle 21, Champions League, Real Madrid-Inter. Budapest espelle 10 diplomatici russi, dalla loro attività inaccettabile. Le conseguenze saranno dolorose, replica Mosca. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Se tu voliva pizza, eccolo qui il Pizza Village. Intanto buon pomeriggio, hai deciso di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, come ti dicevo, anche degli eventi legati al territorio. Fino al 13 settembre, proprio da oggi, ogni giorno dalle 18 alle 23, pizzavillage.it, naturalmente anche il sito. Per 6 giorni il parco di City Life, chiaramente ti sto parlando di Milano, si trasforma in un grande villaggio della convivialità con il Pizza Village, la grandissima manifestazione dedicata ad uno dei piatti, cioè secondo me è il più amato e il più famoso del mondo. Poi vedite, vai, divertiti, magna la pizza e facci sapere se ti è piaciuta. Da buona napoletana non posso che essere super d'accordo. E poi ci sono tante varietà di pizza, c'è la pizza napoletana col cornicione più alto, quella romana più bassa, insomma scegli la tua preferita. Intanto si continua, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, I'm Not In Love, bellissimo.
9: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Amo la ruga che ti viene qui, quando mi guardi come se fossi pazzo. Felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita inizi il più presto possibile.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ellie Goulding su Dimensione Suono Soft. Io tra un po' ti voglio raccontare la storia di una magia, perché nelle magie ci credo, e di un parroco molto molto intelligente. Te ne parlo tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
5: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da €45 al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

Antonello Venditti, c'è Stella e c'è una premessa da fare. Lungi da me fare proselitismo, anche perché proprio in questo campo sono l'ultima a poterlo fare, però mi ha colpito questa storia, te la voglio raccontare. Don Carmelo Galeone è un parroco della chiesa di San Pietro e di Gesù Redentore a Borgio Verezzi, siamo in provincia di Savona. Fa un caldo micidiale, è estate, e lui nota che praticamente nessuno va più a messa perché fa troppo caldo e c'è un fisiologico calo di partecipanti alla messa domenicale. Quindi che cosa fa? Decide di non sospendere le celebrazioni o chiudere la propria chiesa, ma di spostarla proprio per abbracciare i fedeli nei luoghi dello svago, dove si sposta per 4 domeniche in riva al mare tra gli ombrelloni e le sdraio, e quindi fa un accordo con un lido e si sposta, e guarda, succede una magia, perché le sue messe diventano popolarissime, molto instagrammabili, va a finire sul web, diventa una specie di star. Ma quello che mi ha colpito è la riflessione, dice: non è che la gente non cerca più Dio, forse siamo noi come chiesa che continuiamo ad aspettarlo nei posti dove non ci viene più nessuno. E questa è una riflessione molto molto interessante che mi ha colpito, quindi ti volevo raccontare questa storia. Lungi da me, sottolineo, il fare proselitismo. Bellissima questa storia, bravo Don Carmine. Angoon intanto, questa è Snow on the Sahara, buon pomeriggio.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ma quanto è bella questa versione, secondo me Modugno sarebbe molto molto contento. Meraviglioso, ci sono i Negramaro a concludere con loro la nostra seconda ora insieme in questo martedì nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Adesso linea la nostra redazione.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Da Magenta a Milano, corsa contro il tempo per velocizzare la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento, analisi sulle sostanze oleose. Treni, ricordiamo, fino alle 21 lo sciopero nazionale coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo, Trenord e TPR.

0: Fino alle 17 anche lo sciopero USB, numerose cancellazioni in stazione centrale a Milano. A Brescia saltati tutti i treni regionali. Ricatti, minacce, vessazioni psicologiche, collocato in comunità un 17enne di Cornaredo per estorsione a danno di due giovani. Calcio, la prima di Champions alle 21, Real Madrid-Inter, la tegola in casa Juve, a Lione, operazione al menisco per Manuel Locatelli, rischia fino a 6 mesi di stop. Israele, la denuncia del quotidiano Haaretz, il premier Benjamin Netanyahu venne avvertito dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre 10 giorni prima. L'informazione torna tra un'ora.
1: Eccomi ancora una volta con te, ringrazio e saluto i nostri giornalisti, io sono sempre Fabiana Sera, ringrazio anche te perché hai scelto per il tuo tempo, spero, migliore la nostra radio, la nostra musica, i nostri contenuti. A proposito di contenuti, che cosa ci siamo ripromessi nel pieno dell'estate? Che non avremmo smesso l'effetto benefico, il benessere, il relax durante le nostre vacanze, ma ci saremmo portati, come diceva qualcuno, l'estate addosso. E infatti abbiamo cominciato qualche settimana fa una piccola serie, una miniserie di Good Life dedicate alle isole felici, che non è solamente un modo di dire, ma sono proprio le nostre isole italiane. Abbiamo detto che ne sono più di 800, anche se le ignoriamo, e diciamo che vogliamo raccontartele, fartele conoscere. Della prossima sai già tanto, magari l'hai visitata, ci sei andata molto molto in vacanza, però c'è qualcuno che magari non la conosce e quindi te ne voglio parlare. Non prima però di aver ascoltato un sacco di musica, il primo discone di quest'ora, e vabbè, è un grande classico. This is the time to remember. Lui, naturalmente, è Billy Joel. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Ti amo, sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano, sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La voce magica di Seal nell'acoustic version di Crazy, qui su Dimensione Suono Soft, per la miniserie Le Isole Felici. Tra un po' ti parlo dell'Isola d'Elba.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Pronti a ripartire?
4: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
4: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
10: A settembre e ottobre Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
9: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
17: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Continuiamo a conoscere le nostre meravigliose isole, così l'effetto blu estivo dura di più. Oggi ti parlo della famosissima isola d'Elba, la perla più grande dell'arcipelago toscano, famosissima nel mondo per le sue miniere di ferro sfruttate sin dall'epoca degli Etruschi. Questo forse non lo sapevi, e per aver ospitato l'esilio di Napoleone Bonaparte nel 1814, questo lo sanno in molti. Dal punto di vista geologico ed energetico è un territorio di straordinaria ricchezza. Pensa che queste rocce ferrose di cui ti parlavo poc'anzi, la tormalina e il quarzo, creano un magnetismo naturale unico che stimola la vitalità fisica. Quindi camminare lungo i sentieri del Monte Capanne, immersi tra il profumo del rosmarino selvatico e del cisto, offre questa esperienza di forest bathing di cui abbiamo spesso parlato, marina, capace di abbassare istantaneamente i livelli di stress e ripristinare la chiarezza mentale. Mamma mia, che cosa bellissima! Elba insegna il valore della resilienza, così come l'isola ha saputo trasformare quindi il suo passato minerario e strategico in una riserva di bellezza incontaminata, anche ciascuno di noi può convertire le proprie fatiche in forza interiore. Quindi concediti una pausa settembrina, perché no, di disintossicazione digitale su queste sponde. Respira l'aria ricca di iodio e sali minerali, cammina a piedi nudi sulla sabbia dorata di Cavoli e sulle ciottolate bianche di Sansone, e lasciati rigenerare dalla potenza benefica di questa grande natura. Ritroverai presto un'energia pulita e una spinta interiore capace davvero di guidarti con rinnovato entusiasmo verso le nostre sfide quotidiane. Proviamo? Partiamo a settembre? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un ottimo modo per concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft. Ci sono Andrea Bocelli e Giorgia con Vivo per lei. Adesso linea alle nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Spari in strada in mattinata a Pioltello, alle porte di Milano. 5 giovani in fuga, indagini in corso. Prevale l'ipotesi dello scontro fra bande di pusher. Il fatto a pochi metri dalla scuola dell'infanzia di Via Lilà, mentre i bambini erano in giardino. Da Magenta a Milano, corsa contro il tempo per velocizzare la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento, analisi sulle sostanze oleose. Treni, ricordiamo, fino alle 21 lo sciopero nazionale coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo, Trenord e TPR, fino alle 17 anche lo sciopero USB. Numerose cancellazioni in stazione centrale a Milano, a Brescia saltati tutti i treni regionali. Calcio, la prima di Champions, alle 21 Real Madrid-Inter, la tegola in casa Juve, a Lione operazione al menisco per Manuel Locatelli, rischia fino a 6 mesi di stop. Londra, sanzioni contro le colonie in Cisgiordania, in corso una pulizia etnica. L'informazione torna tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta qui con te, ringrazio e saluto sempre la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Sono Fabiana Sera, che bello parlarti di uno dei più bei borghi d'Italia, Cassinetta di Lugagnano. Io ti sto parlando della provincia di Milano. 12 e 13 settembre, non perdere due giornate ricchissime di emozioni, di tanti sapori buoni, di tanto divertimento per tutta la famiglia, con l'artigianato, con i prodotti tipici, lo street food, le cucine sul posto, insomma davvero ci sarà anche musica dal vivo, spettacoli, tanta animazione. Ti parlavo di tutta la famiglia perché ci saranno laboratori creativi, trucca bimbi. Posso farlo anch'io il trucca bimbi? No, non posso farlo. Vabbè, però possono farlo i tuoi figli, i tuoi nipoti. Ci sarà un'area giochi, il Luna Park e il tradizionale albero della cuccagna. Questo vengo a farlo anch'io. 12 e 13 settembre, ti ripeto, la festa nel borgo, in uno dei borghi più belli d'Italia, in provincia di Milano, Cassinetta di Lugagnano. Grazie, grazie, vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Ma certo che ti piacerà. Come la musica di Dimensione Sono Soft col vocione di Barry White, che arriva con You're the First, the Last, My Everything. Buon pomeriggio.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Ci sono mani che ti restano addosso, profumi che ti camminano dentro, occhi che ti rubano tutto, silenzi che ti tolgono il respiro.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ed Sheeran con la sua splendida Thinking Out Loud. Tu l'hai appena ascoltata su Dimensione Suono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroodoro.it.
9: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Michael Jackson con Man in the Mirror, giusto il tempo di ricordarti che tutti o gran parte dei nostri contenuti li trovi anche sul nostro splendido sito, sono leggermente di parte, dimensionesonosoft.it. Adesso c'è Elisa.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Lo sai che qui ci teniamo tantissimo all'ultimo disco del nostro appuntamento, bellissimo concludere con lui, Elton John, con Can You Feel the Love Tonight. Adesso piccolo recap e poi naturalmente le nostre news.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
3: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Bergamo, 18 anni e un mese di reclusione per Jacopo De Simone, il 20enne accusato d'aver ucciso il 26enne Riccardo Claris, tifoso dell'Atalanta. La lite è nata in un bar dove era stata trasmessa una partita, al fatto nel maggio 2025. Da Magenta a Milano, corsa contro il tempo per velocizzare la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento. Analisi sulle sostanze oleose, aspirate 500 tonnellate di rifiuti. Dalla mezzanotte scatta l'allerta arancione per i temporali, previste precipitazioni intense su tutta l'area tra Varesotto e Alto Milanese. Treni fino alle 21, lo sciopero nazionale, numerose cancellazioni, stazione centrale a Milano, a Brescia saltati tutti i treni regionali. Calcio, la prima di Champions alle 21, Real Madrid-Inter. Ore cruciali per il futuro dell'ex Ilva, vertice a Palazzo Chigi, l'informazione torna tra un'ora.
7: Buon pomeriggio e buon martedì sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione e quello insieme a Fabiana Sera, che saluto insieme a te, ringrazio per averti accompagnato fino a questo momento. Beh, da qui in poi le prossime 4 ore le trascorriamo insieme. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Tanti gli appuntamenti che ci accompagneranno, diciamo così, un po' nel pomeriggio, come le nostre Good Life, le notizie dedicate al benessere, l'informazione istituzionale e naturalmente tanta musica, perché la vera protagonista resta sempre lei, la grande musica di Dimensione Suono Soft. E allora cominciamo subito. Per aprire il nostro appuntamento ho scelto veramente un grande classico di uno degli artisti italiani che a me piace particolarmente perché rappresenta proprio la contemporaneità. Lui si chiama Raff, ma il titolo della canzone te lo svelerò dopo, anzi non te lo dico proprio, l'ascolterai insieme a me. Prima però un aforisma d'amore, lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore può aspettare una vita, la passione non aspetta un secondo.

0: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, fra poco l'appuntamento con Francesca Romana Barberini e i suoi segreti in tavola. Rimani con noi.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
9: La modalità vacanza è terminata.
10: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La musica italiana di Lucio Dalla su Dimensione Sonosoft ci porta al nostro appuntamento enogastronomico per eccellenza, curato da Francesca Romana Barberini. Ascoltiamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Segreti in tavola. Oggi vi portiamo alla scoperta dei formaggi, lo facciamo in compagnia naturalmente del maestro assaggiatore e delegato ONAF Domenico Villani, nonché amico di Segreti in tavola. Caro Domenico, bentornato.
3: Ciao Francesca, un saluto alle persone in ascolto.
2: Allora, oggi ci racconterai di due degustazioni che si terranno nei prossimi giorni a Roma durante Vinoforum.
3: Sì.
2: Di che si tratta? Racconta un
3: allora,
2: po'.
3: Prima dell'ultima tappa del nostro viaggio, che come diceva lo scrittore poeta marocchino Tahar Ben Jelloun, il viaggio è un ritorno alle essenze, facciamo una pausa e restiamo a Roma, perché nella nostra città ci sono occasioni da non perdere per chi ama il buon cibo e naturalmente i grandi formaggi. E quindi, come dicevi te, segnalo due appuntamenti curati da maestri assaggiatori della delegazione ONAF di Roma, che si svolgeranno nell'ambito della manifestazione Vinorum, Vinoforum, presso lo stand dell'assessorato all'agricoltura del Comune di Roma. E il primo in programma è giovedì 10 settembre a partire dalle ore 20, il secondo venerdì 11 settembre sempre a partire dalle ore 20. Ma che cosa ci aspetta? Il primo evento sarà un vero e proprio viaggio nei sapori della tradizione romana. Si comincerà con una verticale di pecorino romano DOP del Lazio, mettendo a confronto tre diverse stagionature per scoprire come il tempo possa trasformare i profumi, consistenza e intensità del gusto. E poi una delle tre stagionature sarà protagonista di uno show cooking dedicato alla cacio e pepe, è preparato in una maniera davvero particolare, ispirata ad un'antica consuetudine contadina. Una ricetta che ci permetterà di riscoprire non soltanto un piatto amatissimo, ma anche una parte della nostra storia gastronomica. Il secondo appuntamento sarà invece una degustazione guidata, durante la quale verrà utilizzato un accorgimento originale, pensato per esaltare e affinare le nostre percezioni olfattive e gustative, perché assaggiare un formaggio significa soprattutto imparare ad ascoltarlo con tutti i sensi. E per concludere ci sarà una sorpresa, un abbinamento decisamente inconsueto che vedrà protagonista un formaggio insieme ad un liquore proposto in due versioni, con e senza alcol. Insomma, due appuntamenti per scoprire che dietro un formaggio possono nascondersi tradizione, tecnica, memoria e anche qualche piacevole sorpresa. Quindi se siete a Vinoforum segnatevi dunque questi due accorgimenti. Il gusto a Roma ha ancora molto da raccontare.
2: Sì, ancora molto da raccontare, molto da provare. Allora, appuntamenti, abbiamo detto 10 e 11 settembre. Noi invece l'appuntamento con Segreti in Tavola è con te per la prossima settimana, martedì ci risentiamo qui. Intanto ti auguro una buona serata.
3: Ciao, un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, l'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna domani, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un...

0: La storia della musica internazionale sulla tua radio del benessere era Phil Collins, In the Air Tonight su Dimensione Suono Soft.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Pubblicate 11 ordinanze. Il comune di Bergamo entra nella fase conclusiva del piano di estensione delle zone 30 in città. La nuova e ultima tranche di interventi interesserà circa 20 chilometri di strade. La copertura totale raggiungerà così circa 253 chilometri. Da Magenta a Milano, corsa contro il tempo per velocizzare la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento. Analisi sulle sostanze oleose, aspirate 500 tonnellate di rifiuti. Dalla mezzanotte scatta l'allerta arancione per i temporali, previste precipitazioni intense su tutta l'area tra Varesotto e Alto Milanese. Treni fino alle 21, lo sciopero nazionale, numerose cancellazioni in stazione centrale a Milano, a Brescia saltati tutti i treni regionali. Calcio, la prima di Champions alle 21, Real Madrid-Inter, domani tocca al Napoli, giovedì a Roma e Como. Londra, sanzioni contro le colonie in Cisgiordania, è in corso una pulizia etnica, Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio e buon martedì sulla tua radio del benessere, sono Federico Grilli e ti accompagnerò fino alle 21 di questo martedì 8 settembre. La prossima stagione della Filarmonica della Scala si inaugurerà il 25 gennaio. Allora, sul podio ci sarà Myung-Woon Chung, che è stato appena nominato direttore musicale del teatro insieme a un violinista. Ogni concerto si aprirà con una delle 9 overture di Beethoven ed è un omaggio al compositore in occasione dei 200 anni della sua morte, unica eccezione per un concerto dell'orchestra ospite. C'è anche però una novità: prima di inaugurare la stagione, l'Assemble milanese si occuperà anche di cinema, eseguirà da proprio dal vivo la colonna sonora scritta da Nino Rota per 8 e mezzo di Federico Fellini, film meraviglioso che sarà proiettato alla Scala il 29 novembre. Si tratta del primo appuntamento di un ciclo triennale dedicato proprio al grande cinema, quindi c'è una sorta di apertura verso il cinema anche da parte della Scala. Su Dimensione Suono Soft invece noi apriamo una nuova insieme con un grande cantautore romano, lui si chiama Antonello Venditti, ma prima di ascoltarlo insieme lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore, interpretato dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Amore è quando finisce la musica e si continua a ballare.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Playback sulla tua radio del benessere, i grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su Dermaland.it.
9: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

Colors by Number è stato un album nella metà degli anni 80 firmato dai Culture Club che ha visto la pubblicazione di svariati singoli e tutti di grande successo. Noi in questo momento su Dimensione Sono Soft abbiamo ritrovato con estremo piacere quello che è stato uno dei tanti singoli estratti, appunto Karma Chameleon. Ancora una buona serata a te che mi stai ascoltando, io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere e noi saremo insieme fino alle 21 di questo martedì 8 settembre.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno

sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: La musica italiana firmata da Jovanotti su Dimensione Sono Soft chiude un'altra ora insieme. Ci fermiamo qualche istante per ascoltare fra poco l'informazione.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. ATM non gestirà più la metropolitana di Copenaghen. Persa la gara, ma non ci sarà alcun aumento del biglietto per i milanesi, assicurato il sindaco Beppe Sala. Viabilità, pubblicate 11 ordinanze, il comune di Bergamo entra nella fase conclusiva del piano di estensione delle zone 30 in città. Gli ultimi interventi interesseranno circa 20 km di strade, la copertura totale raggiungerà così circa 253 km. Da Magenta a Milano, corsa contro il tempo per velocizzare la

0: bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento. Treni fino alle 21 lo sciopero nazionale, numerose cancellazioni in stazione centrale a Milano, a Brescia saltati tutti i treni regionali. Calcio, la prima di Champions alle 21, Real Madrid-Inter, domani tocca al Napoli, giovedì a Roma e Como. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva, le imprese al governo, sospesi 2.500 licenziamenti dell'indotto. Guasto tecnico, caos aerei nel Regno Unito, disagi per migliaia di passeggeri, 300 voli cancellati in 10 aeroporti. L'informazione torna tra un'ora, spazio subito ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: È la giornata ideale per i pessimisti. Da una parte Putin nega con Trump, che sembra credergli, che ci sia qualsiasi velleità offensiva della Russia nei confronti dell'Europa. È tutta una macchinazione tedesca, secondo il capo del Cremlino. A sua volta, a Gerusalemme, Netanyahu nega di aver avuto qualsiasi anticipazione da parte del capo degli Emirati all'immediata vigilia del 7 ottobre, quando, come sappiamo, 3 anni fa ci fu l'attacco di Hamas e tutto quello che ne è conseguito. Assolutamente, è una menzogna. E non solo, già che ci siamo, i suoi ministri respingono, il ministro degli esteri Saar, la richiesta, anzi la decisione della Gran Bretagna, qui però si sono uniti anche il Canada e la Francia, di applicare sanzioni sui prodotti dei coloni in Cisgiordania. E anche qui si nega che ci sia chissà quale soperchieria, anzi, dice Saar, tanti migliaia di lavoratori palestinesi che contribuiscono a quei prodotti ne saranno penalizzati. Sì, come no. E aggiungiamo poi la chicca, che come sempre è quella di Donald Trump, che ha ritenuto che fosse il momento per postare una bella bandiera americana sagomata su un territorio che non è soltanto quello degli Stati Uniti, ma c'è anche dentro il Canada, c'è il Messico, c'è la Groenlandia. Tutti contenti, ovviamente.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: La grande musica di Dimensione Suono Soft ritorna dopo l'appuntamento con le informazioni. Io sono ben felice di accompagnarti fino alle 21 di questo martedì. Sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere. Parliamo di auto del futuro, si prepara infatti a percorrere le strade all'ombra della Madonnina la giunta comunale di Milano, su proposta dell'assessora alla mobilità Arianna Censi, ha approvato proprio oggi la delibera che porterà alla firma di un'intesa con Newlinks. L'obiettivo è quello di sperimentare, validare e progressivamente introdurre la guida autonoma nel sistema proprio di mobilità urbana della città, e questa operazione dovrebbe durare circa 3 anni. Newlinks non è un soggetto qualunque, si tratta infatti di una startup ma anche spin-off del Politecnico di Milano, che è stata appena fondata e nasce proprio dall'esperienza di diversi gruppi di ricerca. Su Dimensione Suono Soft noi invece apriamo un'altra ora e lo facciamo con un grande classico firmato da Freddie Mercury. Prima di ascoltarlo, naturalmente, un aforisma d'amore. Lo facciamo interpretare per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore è una strada a senso unico. Parte da te stesso e va verso gli altri. Se pensi di trattenere per te qualcosa o qualcuno, anche per un attimo, l'amore ti muore tra le dita.

0: Oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione promossa dall'UNESCO. Di questo ti parlerò fra poco nel nostro spazio dedicato alle Good Life. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi su Dimensione Suono Soft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auguri Goldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
15: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
16: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
15: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
17: La modalità vacanza è terminata.
18: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
19: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
20: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
0: Mercoledì di maltempo e un calo termico per la giornata di mercoledì su Piemonte e Lombardia, attesa questa perturbazione atlantica che porrà fine alle condizioni di caldo estivo che ci hanno accompagnato e che ci stanno accompagnando anche in questi primi giorni di settembre. Avremo quindi condizioni di maltempo, frequenti acquazzoni e temporali, ma soprattutto, come detto, avremo temperature in netto calo su valori in media decisamente più fresche rispetto ai giorni precedenti. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

show. Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora

0: Nella serata di Dimensione Suono Soft si apre il nostro ultimo appuntamento dedicato alle Good Life. Sono Federico Grilli e ti voglio parlare della giornata internazionale dell'alfabetizzazione promossa dall'UNESCO. Ricorda che leggere, scrivere e avere accesso all'istruzione sono diritti fondamentali, ma imparare non serve solo a ottenere un titolo di studio o a migliorare il lavoro. Mantenere la mente attiva aiuta anche il cervello a restare allenato nel tempo. Il nostro cervello infatti è plastico, continua a modificarsi e adattarsi attraverso nuovi stimoli, informazioni ma anche interessi, quindi leggere, studiare, imparare parole nuove o coltivare una passione può quindi contribuire a mantenere vive attenzione e memoria. Un esercizio semplice: scrivere a mano per 15 minuti al giorno senza preoccuparsi troppo della forma, lasciando quindi scorrere liberamente i pensieri, è il cosiddetto flusso di coscienza. Mettere nero su bianco ciò che abbiamo in testa può aiutare sicuramente a fare ordine, alleggerire la tensione e ritrovare maggiore chiarezza mentale. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La storia della musica internazionale insieme ai Beatles su Dimensione Suono Soft. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
3: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Possibile presenza di una minaccia alla Brembo, mail in questura a Bergamo, intervento di forze dell'ordine, squadre cinofile, artificieri, evacuate le sedi del gruppo, come anche il quartier generale al chilometro rosso di Stezzano. Da Magenta a Milano, corsa contro il tempo per velocizzare la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento. Dalla mezzanotte scatta l'allerta arancione per i temporali, previste precipitazioni intense tra Varesotto e Alto Milanese. A Milano domani chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte. Treni, fino alle 21 lo sciopero nazionale, numerose cancellazioni oggi. Calcio, la prima di Champions, alle 21 Real Madrid-Inter, domani tocca al Napoli, giovedì a Roma e Como. Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 nell'area dei Campi Flegrei, sospesa la circolazione ferroviaria, l'informazione torna tra un'ora.
0: La musica ritorna sulla tua radio del benessere, l'ultima ora da passare insieme tra grandi canzoni, storie, curiosità e tutto quello che ogni giorno, diciamo così, accompagna un po' il nostro tempo. Sono Federico Grilli e questa che stai ascoltando, beh, naturalmente è Dimensione Suono Soft. E qui la musica puoi anche sceglierla tu, grazie a Test Musica Soft. Ogni settimana su dimensionesuonosoft.it trovi una playlist, una selezione di canzoni da, diciamo così, da poter ascoltare, ma soprattutto da votare. Questo ci interessa. Se poi non trovi quella che ami particolarmente, puoi segnalarcela, magari la ritroverai nei prossimi aggiornamenti e perché no anche qui in radio. È un modo naturalmente per cercare di avere un po' il polso della situazione, di cosa ti piace ascoltare, quali sono i tuoi gusti, quindi attraverso questo test ci puoi segnalare tutto quello che più rientra nei tuoi gusti musicali. Quindi entra in Test Musica Soft, scegli vota e poi continua ad ascoltare Dimensione Suono Soft. Per aprire questa ultima ora insieme, un grande classico firmato da Alan Sorrenti. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l'impressione che tutto l'universo sia d'accordo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Shine bright like a diamond. Shine

0: nuovo aggiornamento meteo ti aspetta fra poco su Dimensione Suono Soft. Non perdertelo, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
6: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Mercoledì di maltempo e un calo termico per la giornata di mercoledì su Piemonte e Lombardia, attesa questa perturbazione atlantica che porrà fine alle condizioni di caldo estivo che ci hanno accompagnato e che ci stanno accompagnando anche in questi primi giorni di settembre. Avremo quindi condizioni di maltempo, frequenti acquazzoni e temporali, ma soprattutto, come detto, avremo temperature in netto calo su valori in media decisamente più fresche rispetto ai giorni precedenti. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

avanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

serata di Dimensione Suono Soft, i grandi classici sono protagonisti e non poteva essere altrimenti. Un gruppo che ha fatto la storia della musica, fra i tanti gruppi naturalmente, loro sono i Pink Floyd. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, e io ti accompagnerò fino alle 21 di questa serata. Cos'è su-

0: Una grande rivelazione per quanto riguarda la conduzione televisiva è proprio quella di Giorgia, che sta per partire con la nuova edizione di X Factor. Questa era Quando una stella muore su Dimensione Suono Soft. E allora siamo pronti per ascoltare insieme fra poco l'informazione, ma come sempre ci salutiamo prima di questo appuntamento, perché concludo qui il mio spazio insieme a te. Però ti voglio ricordare che ci ritroveremo nella giornata di domani, mercoledì, sempre a partire dalle 17. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Esito negativo per i controlli degli artificieri e dell'unità cinofila della polizia nella sede centrale della Brembo, dopo una mail arrivata in questura a Bergamo che riferiva della possibile presenza di una minaccia. Evacuazioni al chilometro rosso di Stezzano, accertamenti anche a Mapello e Curno. Da Magenta a Milano, corsa contro il tempo per velocizzare la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario. Dietro lo sversamento, Regione Lombardia valuta di costituirsi parte civile. Dalla mezzanotte scatta l'allerta arancione per i temporali, previste precipitazioni intense.

0: e tra Barisotto e Alto Milanese. A Milano domani chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte. Calcio, la prima di Champions, dalle 21, Real Madrid-Inter, domani tocca al Napoli, giovedì a Roma e Como. Gran Bretagna e altri 11 paesi sanzionano le colonie in Cisgiordania, Londra parla di pulizia etnica, Israele chiude il consolato britannico. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Pago certe debolezze. Gli stupidi rancori con i quali ho consumato giorno dopo giorno l'incrollabile idea che avevi di me. Ma ovunque io vada, saprai che qualsiasi cosa accada, il mio pensiero non baderà a distanze e nel giro di un istante sarò lì, perché la nuda verità è che ti amo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: Pronti a ripartire?
5: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
5: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Canzoni d'amore.

0: tu qui.
1: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1990.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti guardo negli occhi e ti affido il mio cuore infranto da infiniti silenzi, mai colmati da parole d'amore.

lì tentare insieme si chiude qui la pagina in comune.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istituto Giglio.it.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
3: Tutta la notte canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Se stasera mi permetterai di parlarti con gli occhi e toccarti con il cuore, io ti prometto che ogni alba e ogni tramonto futuro saranno migliori dei precedenti.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
5: La notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ci si innamora sempre per la persona più inaspettata, nel momento più inaspettato e talvolta per la ragione più inaspettata.

successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suonata.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io e te siamo pagine di questo romanzo chiamato Vita, dove ad un tratto accadono cose

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I suoi occhi, come sfogliare un atlante e trovarci dentro tutti i viaggi che avresti voluto fare.